Novo inganno si trovi, un geloso amator all'altro giovi. Senti, Frugero, senti, e credi ai sguardi, alla mentita frone,

0: en altra io moro.
1: Credi tu lo straniero poteva mai?
0: Eppur l'amasti grata!